0: 89.5 FM stereo.
1: Vladimirci radio.
2: 89.5 radio Vladimirci.
3: Radio Vladimirci. Vladimirci radio.